0: verso di te, dottorato.
1: Di l'amore.
0: Di lei il vento regno. Vannai va po. Tango karma. Ciaraba. Yuki, Yako, Yeriorot.
1: Congelo.

0: plus.
1: Pour Young.
0: Quand je parle de l'île.
1: Arrêtez-moi la batte. Gagnera molto corinata. Da come le scampestri.
2: Ma che disco, ma che anno.
1: Di noris robustus e quos quaga quaga.
2: Ma che disco,
1: gazelle rossinas.
0: Ma
1: sidra males gigas. L'armata stesse corinis non è dalle sicurite e mi esorino starino.
0: Quando
1: che nel mio
0: cielo, anche le tue

subito tutto raso. Dilema i venturi nu. Vanna i vapo. Tango karma. Ceraba. Yuki, Yako, Yirjurut. Zilu.